Ciao, come stai? Bueno, io da baggio non è che bete me qua, perché c'è spesso due e non ci si gaggio a te, ma se non ti ho visto, non ci sono andato a me, non ci sono andato a me, non ci sono andato a me, non ci sono andato a me, Blacksmith, e noi e David si dute da c'è was one pi in dai e abit si ugum ca e vi cagno do ga wenzi zai e ga was ca higin do ge ma ga esco beto a noi e Peter ni pas e gun bei wen e vi zidnt gun na e zid beto e ca vi te ca e dai nis dute cu tu oio a io a io ga paddles e o staden wens zin dan e se dust ma zan otzen he ge ma ga esco beto a noi e mus cri a e zgane sed nega musa o thelma chichu a e au skaidz a e od naka mui agan e patsin naka ukoj te ue so patu me a im tiwesan a e gema ga hez kubea dad na na iun anako a iud wadzimun anako a ga iun naka mun gema gja da wythima da gudz da jis jisigad gwan da e iusci ukoj te ue so.

0: Eu cum ai hea Sopfer, ai hea u dabadza manuadza at uith maadha kuts, ai hea mai adu ai hea kuspunehtagan da iusti mug ai hea nyanana uitsten ai hea episodeds ai hea nda nautsa kubek ag aishinga dets janu ai uitik da iusti nana gatsitagano mag mugniu ai hea nyanana uits ai toko auk
1: Wajek, Paula Minner Ginson Gesson, Ogmago CBC North Kenstamak.